0: radio, non vedete, canale.
1: Sì, così.

gettava nel fiume e restava sott'acqua quanto il capitano. Il 31 di maggio suo figlio maggiore passò alle superiori e sua moglie gli scrisse: sei il mio pellicano. Era un giorno d'andare fuori, si celebravano gli eroi.

Dai, sei sempre in guerra col fucile nella mano, un fucile luccicante perché i capitani, un fucile luccicante perché i capitani non sparano mai, un fucile luccicante perché i capitani non sparano mai, lo sai.

meglio stare insieme, meglio stare uniti. La tua voce trema, l'intenzione è buona, giorno dopo giorno, tutti i giorni uguali, esco poi ritorno, tutti e due fedeli.

Io quasi quasi quasi vado a torno, ma no, ma lì ci trovo mia cugina, piuttosto me ne vado a cavallo. Oh, ma casa di verità, o proprio no, ma dimmi un po', ma l'avvocato

Il giorno che tu mi hai lasciato, ti amo tanto, vorrei restare, scordarmi di partire, ma non è giusto.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un giorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita!
3: Poi la la la la!
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi!
2: Spettacolare!
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50 zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204, il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti, firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
10: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Sceriffa, non mette ste che bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Ma no, ma da 5 che è da che il pan?
8: Ma no, da 5? E che anche i salumi che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e il turti seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ciao a tutti. Buongiorno, buona mattinata, buon giovedì, abbassa la musica, così te sbraimia, non gridi, un saluto a tutti voi che mi state seguendo, un ringraziamento per tutti voi, in particolar modo mando un saluto, poi lo farò nel corso della mattinata, ad Albert e tutto il gruppo magazzinieri della ITEC di Fornovo, la ITEC di Ricordi Fornovo, insomma un gruppo di grandi, grandi, carissimi amici, Rico di Fornovo, dove Albert et Company sono là, attenzione ragazzi, con i muletti, sono pericolosissimi, sapete quanti purtroppo incidenti con i muletti, sembra cosa da niente, però sono abbastanza pericolosi. Un saluto lo mando a tutti voi e un ringraziamento, Radio Montecanate, un saluto lo mando all'Anna perché è inimitabile con le sue risposte, come posso dire, un po' originali, ecco, mi è venuto la parola esatta, quella del rumore con rompere un crackers, o quella di ieri, quella del sono risposte che però dimostrano la fantasia della persona, grande fantasia. Ieri chiedi un nome di maschile, logicamente non diciamo John Sink, nomi italiani, per l'amor di Dio, non ci arrivate con i nomi italiani, capirete se metto dei nomi francesi, François, Iblain, Itzlin, quant'altro, ma lei, la forte, fortissima, ha dovuto trovare Ramon e Anna, zio un fenomeno, no, perché c'è Ramona al femminile, sì, Ramona è usato al femminile, ma al maschile Ramon in Italia non è che sia, o Diego sì, è quello che ho battezzato, quel nome spagnolizzato che ho battezzato Diego, ricordiamolo, ne conosco almeno tre, solo a Salso, ma saranno tanti altri. Bene, non è di questo che voglio parlarvi, mentre invece vedo che sempre l'Annetta non ha gli appoggi, non ha nessuno, aiutatela, dai, fatemi un regalo, vi do il numero di telefono di Anna per aiutarla, 0524 57 34 49 e ditegli a nanna chi era, chi è stato l'ultimo proprietario dell'albergo Detraz a Salso. Dai, Fidenza, anche qui, Fidenza dice la sua, la nostra Anna, con fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi, per poi cadere il più in basso possibile. Sì. Orecchio, insomma, Iannacci aveva ragione, ci vuole orecchio, ci vuole tanto. Senza Shazam siete con le spalle al muro. Sentiamo qual è questo disco quiz, almeno l'Anna ci ha tentato con Paradossi, perché mettendoli poi a confronto l'inizio della canzone completamente disuguale, ma ascoltiamola ancora. L'importante è tentare anche con le proprie forze di indovinare questa canzone che è troppo, troppo bella. Ciafin Lannetta, tentato con la più brutta canzone di Mina, brutta nel senso io non l'ho mai, di 45 anni, 42 per l'esattezza di radio, 42, poi 10 anni prima ancora della radio, 12 di canto, eccetera, ma quella canzone di Mina proprio io non l'avevo mai sentita, è di un brutto, e no, anche lei l'ha ammesso, anche lei l'ha ammesso. Qui si tratta di un capolavoro, canzone che tutti conoscete, e vedo l'ora di non dedicarla solo a Pietro di Torino, ma a tutti gli ascoltatori della radio. Veniamo alle Crackers. Sentite il rumore, il cracker. Sentite, ieri ero da Luca all'incontro e ringrazio tantissimo Luca, che ha detto una va Vittorio. Tutti dicono parole di Luca Cattani dell'incontro. Tutti di lavoro. È il locale, forse la pizzeria che lavora più di tutto Salso, lavoro, ma lavori perché c'è stato Radio Montecanate che ti ha dato una mano con la sua pubblicità. Perciò è molto bello, parole di Luca dell'incontro, e che riconosce la pubblicità canatina. Però ascoltiamo adesso, ascoltiamoci il Crackers. Crackers. Anna, non sarà mica il grissino, eh? Uno che rompe un grissino. No, chi è che ha detto? È Vittorio che rompe le palle dagli occhi, eh? No. Allora, abbiamo 92 punti. Eccolo qui. 92 punti per il rumore. 92 punti. Mamma mia. Poi abbiamo 20 punti e 3 e 4 premi per i giochi, i due giochi Sancho Fidenza e il disco quiz. Adesso lasciamo lì di chiacchierare e andiamo immediatamente col primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash.
6: Notizie flash.
1: notizie flash.
5: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora andiamo con Calicantos, è oggi aperto alla grande, piante, fiori, composizioni, un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere, investimenti sicuri, per ufficio informazioni, insomma, buon caffè caldo, ma c'è tutto caldo lì dentro. È un ambiente caldo, è per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio bellissima. È la radio, dovete averla tutti. Chi ha la linea ADSL deve prendere una radio a comando vocale. Sappiatelo, prediligete, credetemi, io li ho tutte e due, ma quella di Google è quella più affidabile. Perché ogni tanto quella di Amazon fa arrabbiare, almeno parlo casa mia, parlo casa mia, quella di Google risponde sempre. Presente! Radio Montecanate, presente! Allora, ricordiamo che Calicantos, fatevi un regalo, regalatevi quella radio. Se avete la linea ADSL è il più bel regalo del mondo, è una cosa eccezionale poter parlare a una radio, dirgli accendi Radio Montecanate, spegni Radio Montecanate, dammi soldi e lei ti dice no, non te li do. È tutto, è una radio intelligente. La vita è piena di lezioni e ogni giorno ne impariamo una nuova. Ed andiamo con l'information. Ospedalieri, non siamo assolutamente pronti per una nuova pandemia. Se ciò avvenisse, ma non c'è allarmismo, nel modo più assoluto, perché se pensate che i casi accertati dell'antivirus sono 12 in tutto il mondo, però come ben sapete si parte alla critica, ecco, non siamo pronti per la nuova, puntualizza, oggi non c'è una particolare preoccupazione, ma è bene sapere che in tale caso purtroppo siamo al di fuori di essere pronti. È stata rintracciata Sonia Buttacchiari con i figli, 14-16 anni, tutti in buone condizioni di salute. Ieri l'annuncio, ieri sera, su tutte le televisioni nazionali, solamente l'ex marito aveva detto tutto si può risolvere, insomma sono separati da tempo, però lei non vuole il contatto con il pubblico. Non è che si sia nascosto meno, sappiamo tutti le vicissitudini di questa donna. PM di Pavia, 21 sono gli elementi contro Sempio, non sono pochi per avere Andrea Sempio. Tra questi bugie, telefonate all'appoggi, fate, insomma, io vedo l'ora di sapere, sapere se una persona ha fatto tanti anni. Io vedo l'ora, logicamente non spetta a me il giudizio fino a quel certo momento, di sapere se qualcuno ha avuto il coraggio di far rimanere in galera qualcuno per tanti anni senza avere diciamo un rimorso. Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una corte d'assise e corte d'appello? Così Nordio dice la sua sul caso Garlasco. La situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata. In poche parole, Nordio spezza ancora la sua lancia a favore di un cambio, di un cambio della giustizia in Italia, ma che sia vera giustizia e non paventata giustizia. Intanto un caso vomitevole. Gatteri, io adoro questo giudice, adoro che si è prodigato in tutto contro la mafia e ha detto che è qualcosa, è lui che da due anni è il segugio, che cercava poliziotti che vendevano dati, dei VIP, dati, tarifario, da 6 euro a 25 euro. È emerso che ci sono stati 1.500.000 accessi abusivi, insomma. È qualcosa che Gratteri ha grattato in fondo alla botte e è riuscito a farlo. Ed andiamo con dialogo, chi vuole il bene dell'Italia. Allora, c'è la Meloni che ha una pausa, chiamiamola pausa elettorale di consensi, che sta mettendo un po' a rischio chi è al governo, ed ora chiede a tutte le forze politiche, chi vuole dialogare lo faccia per il bene dell'Italia. Intanto legge elettorale, resta lo scontro, ma il centrodestra imperterrito va avanti. Ed abbiamo ancora test, finirà dei negativi, non è pandemia, ripeto, ed è quello che ho letto prima. L'Italia, se una pandemia fosse, non lo reggiamo, però ci manca anche la gastroenterite su una nave in Francia con 1700 passeggeri. Allarme nave di crociera, c'è stato un morto per gastroenterite, almeno 50 presunti ammalati, si sospetta anche qui il diciamo un virus non è da escludere, però una intossicazione alimentare. Mamma mia, sulle navi ormai c'è da stare molto molto attenti. Sapete invece che la Coppa di Parma ha avuto un boom con il preaffettato, quello che trovate nelle vaschette, nei supermercati, del 26% nel 2025. Perciò un bel salto in avanti della Coppa, non solo piacentina, che è la regina e la metterò sempre, ma anche la Coppa Made in Parma. Ieri ed abbiamo visto una principessa Kate, bellissima, bella, bella, bella, modesta, dolce, meravigliosa. La principessa Kate che è atterrata ieri alle 12:32 all'aeroporto Verdi di Parma per andare dove? A Reggio Emilia. Un saluto del prefetto, strade blindate, poi verso Reggio Emilia per guardare il modello che Reggio Emilia fa per le istituzioni e per le associazioni che lei stessa in Inghilterra ha fondato. E veniamo ad una polmonite, ha ucciso il bambino del nido Bruco Verde. Allora, la morte del piccolo, tre maestre sono indagate, però dopo l'autopsia è molto più difficile definire i responsabili di questa morte. Ed abbiamo il solito metodo mafioso, quello della truffa del finto maresciallo. Un 36enne che si è finto maresciallo, l'uomo ha diciamo cercato di rubare ad un'anziana 10.000 euro, ma è stato arrestato, incastrato. Mi auguro anche, lo metto io, bastonato. Fa sempre rima con ato, incastrato, preso, bastonato, insomma, sarebbe il minimo. Ed abbiamo ancora, ricordo a Fidenza che hub urbano, cioè per la manutenzione e il decoro della città di Fidenza, è stato stanziato 1 milione di euro per riaccendere strade e vetrine. Vedremo se questo è possibile, e sarebbe possibile anche a Salso, perché vedi sempre più vetrine chiudere in degrado, sempre più strade, insomma, che non ne hanno delle strade, ma ne hanno del colabrodo. Ieri chi ha fatto Piazza Berzeri a Salso avrà visto il Pozzo Scotti, il primo pozzo di acque termali, che sono ormai preistoriche a Salso, ingabbiato. Sono iniziati i lavori di restauro, 45.000 euro, ricordiamolo, durano circa 2 mesi e avranno un costo, ripeto, che viene dato per la riqualificazione, viene dato dalla Regione Emilia-Romagna. Ed abbiamo un altro caso, che è l'ultimo: arrestato ben 2 volte un delinquente, uno spacciatore di droga a Salso, aveva il divieto di entrare a Salso e nella provincia, ma lui se ne fregava di tutti i divieti. Allora lo buttate in una cantina con pane e acqua da una ferratoia e lo lasciate lì? Spero di sì. Oggi è Santa Maria Domenica Mazzarello. Abbiamo San Mattia, abbiamo Sant'Ampelio. Ampelio, quasi. I nati oggi sentono un po' vigenti e sanno riconoscere le opportunità che si trovano nell'immediato. Posseggono molte doti di visioni particolari della vita, nel futuro che apparirà poi un mondo tra 100 e 200 anni, perciò prevedono il futuro a lunga durata. Alcune di queste persone mostrano distintamente il loro confronto con il passato, di conseguenza non esitano a rompere con le tradizioni. Nel lavoro, una delle energie dinamiche li spinge ad andare sempre avanti. I più evoluti daranno ascolto alle critiche e determineranno il rispetto di accogliere le critiche costruttive, non quelle distruttive. Nel loro sentimento sono sempre esseri molto riservati che prima di dare una certa confidenza ci pensano una, due, tre, cento volte. Abbiamo oggi, che è giovedì 14 maggio, inizialmente soleggiato, ma attenzione, tendenza ad un forte aumento della nuvolosità e dovrebbe, condizionale di rigore, io non credo al bollettino futuro, esserci poi vento, tornare il vento, specie nel pomeriggio. Piogge a ridosso del crinale, specialmente in serata, non sono esclusi deboli piogge anche in pianura. Zero termico a 2300 metri, con temperature minime più 9, massime più 21, venti inizialmente deboli, poi forti da sud-ovest. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon giovedì.
1: Notizie flash. Notizie flash.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
7: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Ti vuole bene,

Dico poco e andiamo con lei, Anna Oxa, con il suo Pagliaccio Azzurro. Anna Oxa alla 10ª posizione della nostra hit parade.

l'angelo azzurro. Bueno, bello, bello, bello, bello. Ed abbiamo tre punti. Chi mi dice in tedesco o in italiano il titolo del libro scritto da Adolf Hitler? Tre punti. Chi mi dice il nome del libro scritto da Adolf Hitler, cui i nazifascisti non potevano non averlo in casa? Adesso ci sono i nostalgici, gli idioti, che lo girano. Non c'è niente di male a tenere un libro, per l'amor di Dio. Che vanno a professare però le teorie del libro. Anna, conto su di te, ta la la la la la la, conto su di te. Oh, Anna, my cover, la mia battaglia. Il libro famoso in tutto il mondo, uno dei libri è famoso quasi, come la Divina Commedia, My Kampf, cioè la mia battaglia. Poco male, andiamo immediatamente con la Lena. Lena, Lena, dove sei? Oh, eccola qua. Fa il furbo, vita mia, dai, con Lena Biolcati.

0: Vita mia, Lena Biolcati, ieri la prima uscita di Kate, meravigliosa principessa del Galles, principessa d'Inghilterra, la nuora del re Carlo III, meravigliosa, meravigliosa, meravigliosa, ha saputo combattere contro una malattia, è logico, ecco i soldi, si aiuta anche a combattere, questo lo diciamo tutti, però ci vuole tenacia, è meravigliosa. La prima uscita l'ha fatta, logicamente, nella stupenda Italia, ma chi mi sa dire in quale città ha stazionato, è andata logicamente pelucchio di qui e di là, ma è venuta appositamente per studiare l'assistenza dell'infanzia in una eccolo qui, bravi, chiunque sia, un punto, sì?
1: Reggio Emilia?
0: Sei la Tina,
1: Sì.
0: Tina, è Reggio Emilia, proprio è venuta a Reggio Emilia, si è soffermata per studiare il metodo cui Reggio Emilia riesce a dare assistenza a quelle associazioni da lei fondate, meravigliose, è una donna meravigliosa, brava Tina, bravo che almeno sai anche le cose utili da sapere, 26 per Latina, ed andiamo con Don Bacchi, con il brano Don Bacchi, guardiamo se Tina ha tenuto il conto questa mattina, Don Bacchi con Casa Bianca.

0: bella, bella. Sapete dirmi, Tina, Tina, ascolta, chi ha cantato in coppia a Sanremo questa bellissima canzone con Don Bacchi, che neanche chi non lo sapesse l'autore, solo la Tina lo sa, l'Anna no, l'Anna non lo sa, è sicuro. Pronto? Pronto?
1: Marisa Famiglia.
0: La, se la Patrizia? La Teresina, scono, non la Patrizia di Cremona, Teresa, meravigliosa.
1: Marisa Sannia.
0: Sannia, brava, brave ragazze. Marisa Sannia, bravissima, è bellissima Marisa Sannia, brava. Teresa, ciao, un bacione a te, a tutta Cremona, che sei grandissima. Allora, te... Resa 1 e 2, Latina che va fortissimo 27 e 28, e adesso dedico a Teresa di Cremona, ciao Teresa, a Patrizia di Cremona, a Albert e a tutti i magazzinieri della ITEC. Di Ricò di Fornovo, la prossima canzone che è dei Dig Dig ed è molto bella. Strani fili. Strani fili che collegano la politica molto spesso con qualcosa di imperfetto.

0: strani fili. Allora, gioco di fortuna, guardiamo se Claudio, dopo aver cercato di mettere, e ci è riuscito, logicamente le sue canzoni in hit parade, Claudio non si deve dissolvere nel nulla. Claudio, ascolta, mi dici per cortesia, lo dico a te, all'Anna, Anna, a tutte voi che mi state ascoltando, chi mi dice, voi della flottiglia del twist, la flottiglia del quiz più che del twist, gli do 20 punti e 3 premi. Per voi, non i meno coraggiosi, i cuor di coniglio, che hanno 3 punti a disposizione, per 3 punti, per dirmi una canzone Anna, famosa, famosa, non la tua, di Mina. Teresa, dimmi, Teresa di Cremona, una canzone famosa di Mina. Guardiamo se Garivate è battezzata, registrata. Forza Perè, sono sempre in ritardo. Il mio compito è quello di essere in ritardo. Scusa, non ho capito. È l'uomo per me. È l'uomo per me. Perché è un telefono che al mattino, quello l'ho detto, da mattina va e viene, dopo lo sento bene. Invece è l'uomo per me, fatto apposta per me.
1: E se domani,
0: Carlo Alberto Rossi, pronto? Pronto?
1: Insieme,
0: dice Tere, bella anche, tutte belle canzoni, non quella dell'Anna, di mi ricordi un po', me la chiama Anna, ma in dulet catede la canzone là, in dulet catede, allora, sentiamo qual è la canzone cui la Mina dimostra una bravura enorme. Tira su il pistolino.
2: Battezzate brava.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Bella quella canzone lì. Era il tutto fatto ed andiamo con Michele Zarillo. Michelino, Michele, dai, che hai fatto delle gran belle canzoni, veramente belle, non è finita, è una di queste, è Michele Zarillo.

0: Michele Zarillo. Sapete dirmi qual è la regione italiana maggior produttrice di tabacco? Qual è la regione italiana da 1 a 20? Guardiamo, sono 20 le regioni. Se azzeccate qual è che è la maggior produttrice di tabacco, eccolo qua, due punti.
1: È l'Umbria.
0: Umbria, togliamo i due punti alla Tina. Uè, Tina, se sono degli sbagli, perché ti spiego, io non sono l'Anna, confermo che questi dati non sono di quest'anno, sono un po' retrodatati. Se tu mi confermi che l'Umbria, io ti ridò i punti. Invece io ho la Puglia e Lecce, la provincia dove c'è il mare. Addirittura si parla di qualcosa come 250 tonnellate di tabacco. Non è una cosa da poco. Fuma tu che fumo anch'io. Tina, guardaci per non fidarti di me. Guardaci.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAG 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia. Ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti. E ricorda, box doccia a misura da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
3: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
4: A Firenze, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Due punti, sapete dirmi a cosa equivale in dialetto, come gli diciamo, perlomeno speriamo che la nostra Enrica stia bene. Enrica, auguri, auguri, auguri, tanti auguroni, che Enrica sia in ascolto e che sappia rispondere anche lei a questa domanda dialettale facilissima. Come diciamo in vernacolo, ad una persona, attenzione, l'ho già fatta, ad una persona che è tediosa nel parlare, molto molto tarloso a parlare, molto molto brontolone.
5: brontolone, tedioso, tarloso, eccolo qui, han capito subito, l'ho detto, ho spiegato bene allora, se capite subito no.

0: Forse è la volta buona, siamo a suonare, sì, dovrebbe.
1: Una lagna?
2: Lagna!
0: Tina, completamente non ho detto, è una lagna, uno che si lamenta di un male che non ha, è vero, è una lagna, fisci, continua a lamentarsi, è il gagnente, è vero, no, ma è tutt'altra cosa, Tina, mi dai, sentiva da Dio la telefonata. Allora, qui invece, tedioso, brontolone, un tarloso, z. Arriveremo sul traguardo dell'amore. Se incontriamo una salita. Erika. Sì.
3: Mornella.
0: Esattissimo. Elena Mornella, esattissimo. Esattamente esatto. Elena Mornella. Se si mette un tarlo, brava Silvana, bravissima. 14 per Silvana, e vado immediatamente con lui. Lui chi è? Lui chi è? L'amico Renato Zero. Zero, che è molto bravo, di canzoni belle ne ha fatte, anche questa è molto bella, Morire qui, Renato Zero. Tina, tutto corrisponde? Sì, dice la Tina.

0: due punti. Quanti erano i famosi posti attorno alla tavola rotonda di Re Artù? Quanti coperti erano? Quindici. Quanti coperti c'erano nella tavola rotonda di Re Artù, dolce compreso? Eccolo qui, adesso lo sa. Sì.
1: 13.
0: Meno male per la Tina, che erano 25, qui ho controllato, Tina. 25, non vinci e non perdi nulla. Ed andiamo con i Vianella. Semo o non semo gente de borgata?

0: adesso facciamo, l'abbiamo fatto con Mina, Teresa, Patrizia o chi altri? Sono i soliti 20 punti per quelli della flottiglia, i coraggiosi, insomma, e ben 3 premi in palio, per gli altri sono 3 punti. Sapete dirmi una. Devo abbinare quando metto Mina, metto Celentano, una coppia indelebile nel firmamento musicale italiano. È una bella canzone di Celentano. Guardiamo se l'avete in mente. Poi vi aiuto, vi do un puntino, dato che non c'è l'Anna che può. Ah, beh, vedo però che ci sono le spie che chiamano. Una canzone di Adriano Celentano. Dites-moi.
1: Azzurro!
0: Azzurro! La. Tina, ma non li ripeto le cose, dai. Non li ripeto, eh. Se no vi aiuto troppo. 5. Qua, non li ripeto le cose. Che l'ho battezzata una settimana scorsa e faccio sempre quelle canzoni, no? Tina, l'ho anche già detto, ma non lo dico più, eh? Pronto, non mi ripeto. Sì. Allora, guardiamo per un punto se ci arrivate. Il primo grande successo di Celentano che ha ispirato anche un famoso film di Celentano. Ai ai ai ai. Andiamo malino, malino, malino. Sentiamo.
2: Battezzate i ragazzi del
0: I
2: jukebox.
0: ragazzi del jukebox ha ispirato il film, appunto, I ragazzi del jukebox. Niente, come non detto, andiamo a ritroso ed andiamo con Francesco. Francesco De Gregori che ci propone Buonanotte, Fiorellino.

Tina, lo dico a te e a tutti voi, chi c'è alla seconda posizione? Sono i due punti che regalo. Ecco, in questo caso non perdete punti, è solo una caccia al personaggio senza perdere nulla. Chi ci potrà essere? Guardiamo chi ha appena seguito, era una classifica molto facile anche quella di oggi, come del resto da alcune settimane a questa parte. Abbiamo Franco Simone con il suo bellissimo ritratto che va a concludere questa parte, poi ci sarà il finale in bellezza.

te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori quanto hai.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte, sempre.
2: Ed abbiamo il riepilogo generale della Hit Parade questa mattina, però non ho ascoltato le segreterie.
4: Grazie Vittorio per avermelo messo. B.
5: ma io non ho capito. Capì niente.
6: And the final message.
5: Non ho capito,
6: Two Please. New messages.
7: Con un nostro operatore e resta in attesa. Un nostro operatore e resta in attesa.
6: End the final message.
5: Mamma mia. L'operatore. Allora, vado, Smave, con il riepilogo della Hit Parade. Alla decima posizione Anna Oxa. Alla nona posizione Lena Biolcati. Alla ottava posizione Don Bacchi. Settima posizione Dick Dick. Sesta posizione Zarillo. Alla quinta posizione Zero, alla quarta posizione Ivianella, alla terza posizione Francesco De Gregori, seconda posizione Franco Simone. Perciò è facile ormai presumere chi c'è alla posizione d'onore, eccola qua.

Allora, dedico a tutti voi questa canzone, a tutti, nessuno escluso, a coloro che settimanalmente richiedono ed fanno dei programmi a disco richiesta, uno dei più ambiti, con Casa Mia.

fidentina. Chi era quel noto personaggio borghigiano che rincorreva i treni in transito urlando a viva voce panini, Coca-Cola, bibite? Chi era? Per Salso Maggiore, domanda più difficile, più difficile. Sapete dirmi il grande Mascagni venne a Salso Maggiore in due occasioni, quali? Il grande Pietro Mascagni venne a Salso Maggiore in due occasioni, quali? Personaggio che rincorreva i treni di passaggio a Fidenza per vendere bibite, panini e quant'altro, le patatine forse, allora non c'erano.

Pazza era il fratello di Hermes Peracchi, Giuseppe Hermes Peracchi, che ha cantato con noi tante volte, un'avventura, era il suo fiore all'occhiello, un'avventura di Battisti. E non sarà un'avventura, il grande Hermes Giuseppe, chiamato Escusalon, perché aveva sempre la scusaletta ados. Tina, Silvana, se sbaglio qualcosa dimmi, correggimi. Mentre invece per Pietro Mascagni venne a Salso in due occasioni per dirigere due sue opere, il piccolo Marat e la Cavalleria Rusticana. Venne in quei frangenti a dirigere due sue grandi opere. Conosco molto bene Cavalleria Rusticana, conosco, anzi, non conosco affatto il piccolo Marat. Ci sentiamo, se nulla succede, voi lo vorrete, alle 12:40.

0: Mondanità non è il modello al quale ispirarsi in questo periodo. Gemelli, ponete molta attenzione nei rapporti con persone appartenenti alla Vergine. In questo periodo hanno chance superiori alle vostre. Cancro, il giorno presenta valenze attive che mettono in grado di realizzare velocemente, con il concorso o meno delle circostanze, e che comunque non dovrebbero mancare come positive. Leone, se non volete mettere la parola fine a rapporti, amicizie o sentimenti, oggi mettete sul tappeto tutta la vostra pazienza. Vergine, in questi giorni sono molto favoriti quanti hanno rapporto con l'estero, quanti debbono spostarsi per lavoro, studio o altro. Bilancia, la routine quotidiana può apparire più pesante di quel che non è. I possessori di valore Vergine hanno modo di rifulgere al meglio delle doti personali, mostrando un'abilità insospettabile ai più. Scorpione, i nati alla fine della seconda decade appaiono troppo impulsivi, prendono decisioni arbitrarie delle quali potrebbero pentirsi. Sagittario, non sottolineate con troppo puntiglio le piccole cose che non vanno, specie se possedete valori scorpione. Capricorno, giungere al nocciolo delle cose, ottenere risultati, acquisire stima, meritare riconoscimenti più o meno sostanziosi, sono tutte cose che il giorno porta con sé e che voi potete cogliere e realizzare. Acquario, oggi, che volete che vi dica? Se c'è un inconveniente, può diventare un dramma. Se c'è un'incomprensione affettiva, siamo all'Otello. Pesci. E chi riesce a starvi alla pari? Anche con un oroscopo personale debole e disastrato, è praticamente impossibile non sentirsi contagiati dall'atmosfera creativa che aleggia attorno a voi, non sentirsi stimolati dalla facilità con la quale si ottengono risultati di ogni tipo e importanza.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Poi la la la la!
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona, come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico, che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: volete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora andiamo con Calicantos, è oggi aperto alla grande, piante, fiori, composizioni, un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere, investimenti sicuri, per ufficio informazioni, insomma, è un buon caffè caldo, ma c'è tutto caldo lì dentro. È un ambiente caldo, è per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio bellissima. È la radio, dovete averla tutti. Chi ha la linea ADSL deve prendere una radio a comando vocale. Sappiatelo, prediligete, credetemi, io li ho tutte e due, ma quella di Google è quella più affidabile. Perché ogni tanto quella di Amazon fa arrabbiare, almeno parlo casa mia, quella di Google risponde sempre. Presente! Radio Montecanate, presente! Allora, ricordiamo che Calicantos, fatevi un regalo, regalatevi quella radio. Se avete la linea ADSL è il più bel regalo del mondo, è una cosa eccezionale poter parlare a una radio, dirgli accendi Radio Montecanate, spegni Radio Montecanate, dammi soldi e lei ti dice no, non te li do. È tutto, è una radio intelligente. La vita è piena di lezioni e ogni giorno ne impariamo una nuova. Ed andiamo con l'information, ospedalieri, non siamo assolutamente pronti per una nuova pandemia. Se ciò avvenisse, ma non c'è allarmismo nel modo più assoluto, perché se pensate che i casi accertati dell'antivirus sono 12 in tutto il mondo, però come ben sapete si parte alla critica, ecco, non siamo pronti per la nuova, puntualizza, oggi non c'è una particolare preoccupazione, ma è bene sapere che in tale caso purtroppo siamo al di fuori di essere pronti. È stata rintracciata Sonia Buttacchiari con i figli, 14-16 anni, tutti in buone condizioni di salute. Ieri l'annuncio, ieri sera su tutte le televisioni nazionali, solamente l'ex marito aveva detto tutto si può risolvere, insomma sono separati da tempo, però lei non vuole il contatto con il pubblico, non è che si sia nascosto meno, sappiamo tutti le vicissitudini di questa donna. PM di Pavia, 21 sono gli elementi contro Sempio, non sono pochi per avere Andrea Sempio. Tra questi bugie, telefonate all'appoggi, fate, insomma, io vedo l'ora di sapere se una persona ha fatto tanti anni. Io vedo l'ora, logicamente non spetta a me il giudizio fino a quel certo momento, di sapere se qualcuno ha avuto il coraggio di far rimanere in galera qualcuno per tanti anni senza avere diciamo un rimorso. Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una corte d'assise e corte d'appello? Così Nordio dice la sua sul caso Garlasco. La situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata. In poche parole, Nordio spezza ancora la sua lancia a favore di un cambio, della giustizia in Italia, ma che sia vera giustizia e non paventata giustizia. Intanto un caso vomitevole. Gatteri, io adoro questo giudice, adoro che si è prodigato in tutto contro la mafia e ha detto che è qualcosa, è lui che da due anni è il Segugio, che cercava poliziotti che vendevano dati dei VIP, dati tarifario da 6 euro a 25 euro. È emerso che ci sono stati 1.500.000 accessi abusivi, insomma. È qualcosa che Gratteri ha grattato in fondo alla botte e è riuscito a farlo. Ed andiamo con dialogo, chi vuole il bene dell'Italia. Allora, c'è la Meloni che ha una pausa, chiamiamola pausa elettorale di consensi, che sta mettendo un po' a rischio chi è al governo, ed ora chiede a tutte le forze politiche, chi vuole dialogare lo faccia per il bene dell'Italia. Intanto legge elettorale, resta lo scontro, ma il centrodestra imperterrito va avanti. Ed abbiamo ancora test, finirà dei negativi, non è pandemia, ripeto, ed è quello che ho letto prima. L'Italia, se una pandemia fosse, non lo reggiamo, però ci manca anche la gastroenterite su una nave in Francia con 1.700 passeggeri. Allarme nave di crociera, c'è stato un morto per gastroenterite, almeno 50 presunti ammalati, si sospetta anche qui un virus, non è da escludere però una intossicazione alimentare. Mamma mia, sulle navi ormai c'è da stare molto molto attenti. Sapete invece che la Coppa di Parma ha avuto un boom con il preaffettato, quello che trovate nelle vaschette nei supermercati, del 26% nel 2025. Perciò un bel salto in avanti della Coppa, non solo piacentina, che è la regina e la metterò sempre, ma anche la Coppa Media in Parma. Ieri abbiamo visto una principessa Kate bellissima, bella, modesta, dolce, meravigliosa. La principessa Kate che è atterrata ieri alle 12:32 all'aeroporto Verdi di Parma per andare dove? A Reggio Emilia. Un saluto del prefetto, strade blindate, poi verso Reggio Emilia per guardare il modello che Reggio Emilia fa per le istituzioni e per le associazioni che lei stessa in Inghilterra ha fondato. E veniamo ad una polmonite, ha ucciso il bambino del nido Bruco Verde. Allora, la morte del piccolo, tre maestre sono indagate, però dopo l'autopsia è molto più difficile definire i responsabili di questa morte. Ed abbiamo il solito metodo mafioso, quello della truffa del finto maresciallo, un 36enne che si è finto maresciallo. L'uomo ha cercato di rubare ad un'anziana 10.000 euro, ma è stato arrestato, incastrato. Mi auguro anche, lo metto io, bastonato. Fa sempre rima con ato, incastrato, preso, bastonato, insomma, sarebbe il minimo. Ed abbiamo ancora, ricordo a Fidenza che hub urbano, cioè per la manutenzione e il decoro della città di Fidenza, è stato stanziato 1 milione di euro per riaccendere strade e vetrine. Vedremo se questo è possibile, e sarebbe possibile anche a Salso, perché vedi sempre più vetrine chiudere in degrado, sempre più strade, insomma, che non ne hanno delle strade, ma ne hanno del colabrodo. Ieri chi ha fatto Piazza Berzeri a Salso avrà visto il Pozzo Scotti, il primo pozzo di acque termali, che sono ormai preistoriche a Salso, ingabbiato. Sono iniziati i lavori di restauro, 45.000 euro, ricordiamolo, duranno circa 2 mesi e avranno un costo, ripeto, che viene dato per la riqualificazione, viene dato dalla Regione Emilia-Romagna. Ed abbiamo un altro caso, che è l'ultimo: arrestato ben 2 volte un delinquente, uno spacciatore di droga a Salso, e aveva il divieto di entrare a Salso e in provincia, ma lui se ne fregava di tutti i divieti. Allora lo buttate in una cantina con pane e acqua da una ferratoia e lo lasciate lì, spero, di sì. Oggi è Santa Maria Domenica Mazzarello, abbiamo San Mattia, abbiamo Santa Ampelio, Ampelio, quasi. I nati oggi sentono un po' vigenti e sanno riconoscere le opportunità che si trovano nell'immediato. Posseggono molte doti di visioni particolari della vita, nel futuro che apparirà poi un mondo tra 100 e 200 anni, perciò prevedono il futuro a lunga durata. Alcune di queste persone mostrano distintamente il loro confronto con il passato, di conseguenza non esitano a rompere con le tradizioni. Nel lavoro, una delle energie dinamiche li spinge ad andare sempre avanti. I più evoluti daranno ascolto alle critiche e determineranno il rispetto di accogliere le critiche costruttive, non quelle distruttive. Nel loro sentimento sono sempre esseri molto riservati che prima di dare una certa confidenza ci pensano una, due, tre, cento volte. Abbiamo oggi, che è giovedì 14 maggio, inizialmente soleggiato, ma attenzione, tendenza ad un forte aumento della nuvolosità e dovrebbe condizionale di rigore, io non credo al bollettino futuro, esserci poi vento, tornare il vento, specie nel pomeriggio, piogge a ridosso del crinale, specialmente in serata, non sono esclusi deboli piogge anche in pianura, zero termico a 2300 metri, con temperature minime più 9, massime più 21, venti inizialmente deboli, poi forti da sud-ovest. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon giovedì.
1: Notizie flash.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette ste che bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma da 5 che è da che il pan?
4: Ma no, da 5 è che anche i salum che è la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il tutti se ledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornare delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti, si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico.

tutti chiusero gli occhi, nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
4: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204, il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: messaggero, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressa poco. Così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
2: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 14 maggio.
1: Oggi la Chiesa ricorda il martirio di San Bonifacio, avvenuto a Tarso, nella Cilicia, ai tempi dell'imperatore Diocleziano.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Bonifacio.
1: Bonifacio e la sua forma meno usata, Bonifazio, sono nomi augurali cristiani, tratti dall'aggettivo latino bonifatus, ovvero buon fato, buon destino.
0: Insomma, Bonifacio vuol dire colui che avrà un buon futuro, o meglio, felice, fortunato.

0: Frank Whittle nacque a Coventry, in Inghilterra, nel 1907. Dopo le scuole primarie, entrò come borsista nel collegio di Leamington, sognando già di diventare aviatore.
1: Frank si arruolò nella Royal Air Force come aspirante. All'accademia egli consegnò ad un esame un compito scritto sul futuro del motore a scoppio. Con una certa perplessità dei professori, Whittle aveva riempito le pagine di progetti di motore a turbina e propulsioni a reazione. Naturalmente ebbe un brutto voto.
0: Ciò nonostante, il giovane scienziato continuò il suo lavoro e nel 1930 conseguì il diploma alla Scuola Superiore d'Aviazione.
1: Ma privo di denaro, Whittle non poté costruire il suo apparecchio che da tanti anni sognava. Nel 1936 uno dei suoi colleghi lo aiutò a creare la prima società per i motori a reazione. Il suo primo motore fu collaudato in un piccolo laboratorio a Rigby.
0: Finalmente nel 1939, sulle soglie della Seconda Guerra Mondiale, il Ministero dell'Aria gli diede i fondi necessari per continuare le sue ricerche e il 14 marzo del 1941 l'aereo a reazione di Frank Whittle effettuò il suo primo volo pilotato da Jerry Sawyer, l'asso dei piloti collaudatori inglesi.
1: I contadini che lavoravano nei campi vicino alla pista di decollo, vedendo questa specie di freccia che passava velocissima sulle loro teste, lo battezzarono Jet, nome che ancora oggi si usa per questi aeroplani sempre più perfezionati.
0: Il 14 maggio 1931, al Teatro Comunale di Bologna, alcuni fascisti schiaffeggiano il maestro Toscanini perché rifiuta di far eseguire Giovinezza prima del concerto.
1: Poco dopo, il maestro andrà negli Stati Uniti, dove rimarrà fino al 1946. Durante il viaggio, in una tappa a Parigi, esuli italiani antifascisti lo applaudiranno alla stazione per 17 minuti.
0: Zolder, 14 maggio 1979. Al Gran Premio automobilistico di Formula 1 in Belgio, dopo una corsa combattuta in cui si alternano i comandi Depailler, Lafitte e Jones, trionfa Jody Scheckter alla sua prima vittoria con la Ferrari.
1: Sudafricano, trentenne, sposato e padre di un bimbo, Scheckter ha vinto il suo primo grande premio nel 1974 al volante di una Wolf. Ha cominciato la sua carriera in Sudafrica con le moto.
0: Chissà come dormivano male i nostri antenati paleolitici sui loro letti di pietra.
1: A proposito di dormite primitive, oggi per i records abbiamo il signor Harry, scout del 38° gruppo della Gran Bretagna, il quale senza dubbio sa come si dorme male all'addiaccio, avendolo fatto per ben 4 anni, dal 14 maggio 1974 al 14 maggio 1978.
0: E con questo anche per oggi abbiamo terminato. L'appuntamento è a domani, 15 maggio, per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

baciami, baciami, e forte stringimi, stringimi, stringimi. Mi piace stare racchiuso in te, nel tuo tepor, e sento allora che tremi un po', mi batte il cuore.

sono troppo innamorato di te. Amore, baciami, baciami, baciami.

Buon vento, è venuto il vento, era in programma, infatti giornata ventosa, specialmente piogge a ridosso del crinale e in serata anche in pianura. Questo è il bollettino che ho letto questa mattina per la data odierna. Vedremo domani cosa proporvi. Intanto vado immediatamente con i giochi. Allora, il nome del proprietario del grande albergo Detraz a Salso Maggiore, stavo dicendo Taviano, a Salso, ultimo proprietario, poi la catastrofe, il disastro, ne parlavamo, con i salsesi che incontri parli solo del disastro. Quei salsesi che ricordano, che diciamo stamattina il gruppo, l'amico Angelo, l'amico Flavio, l'amico Stefano, l'amico Patrizio, si parlava appunto, facciamoci un po' di anche autocolpa, è vero, anche noi salsesi ce l'abbiamo messo tutta per arrivare a questa Salso, però penso, lo dicevo al gruppo di questa mattina, al gruppo di conferenza da bar, da via, che noi non abbiamo poteri sulla politica, ma è stata un po' una politica scellerata. Bene, non polemizziamo in nulla, ma veniamo invece a noi. Sapete dirmi allora chi è stato l'ultimo proprietario del grande albergo Detraz? Sapete dirmi anche voi di Fidenza, fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi, a voi dirmi i due modi. E poi ancora, sapete dirmi, non lo sapete, il disco quiz, il titolo di questo discolo quiz? Sentiamo qual è. Per la, non trovo più la freccetta, oh, forse sono arrivato. Qual è il disco quiz di questa bellissima canzone? Non certo quella battezzata da Anna di Mina, che veramente è forse canzone più brutta, non poteva sceglierla. Annetta, canzone più brutta, vabbè, ognuno ha i suoi gusti, è vero, magari qualcuno giudica brutti i gusti che ho io. Ed andiamo con rompiamo il crackers. Qual è? Cos'è che fa questo rumore? Crackers. Crackers.

Andiamo a completare l'almanacco di oggi, il nostro almanacco che dice oggi è San Mattia, mio nipote Mattia, buon onomastico, compie gli anni Somi Achille, Nancatlale, no, Shalpi compie oggi 64 anni e neanche troppo messi bene, diciamo la verità, lo possiamo dire, io che ho conosciuto Giovanni nel 82, 83, 84, 85, insomma un cambiamento c'è stato. Abbiamo invece chi nasce oggi, sarà dotato di grande energia, sarà moderno, all'avanguardia nell'affrontare la vita e i suoi problemi. La frase del giorno, ricordiamo che un trono non è un pezzo di legno rivestito di velluto, l'ha detto Honoré de Balzac, è vero, un trono è un trono. Ed abbiamo come la nazione è una nazione anche se governata da persone scialbe. Passiamo al sole che è sorto alle 5.55, tramonterà alle 20.44, luna calante, si leva alle 4.10, cala alle 18.07. Proverbio del giorno, senza soldi non si cantano messe. Liguria, perciò, vedete, stando ai Liguri, neanche il prete canta la messa se non lo paghi. Abbiamo invece i violini Stradivari, sono fatti con abete rosso, legno denso, asciutto, che allestiscono una piccola era, fatti nell'era glaciale, ecco perché tanto ricercati. Cade oggi 1947 a Milano, viene fondato il piccolo teatro da Giorgio Strehler e Paolo Grassi e Nina Vinchi, perciò questi sono i personaggi che hanno fondato il piccolo teatro di Milano.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alucci, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7. 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora andiamo con Cali Cantos, oggi aperto alla grande, piante, fiori, composizioni, un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere, investimenti sicuri, per ufficio informazioni, insomma, buon caffè caldo, ma c'è tutto caldo lì dentro. È un ambiente caldo, è per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio bellissima. È la radio, dovete averla tutti. Chi ha la linea ADSL deve prendere una radio a comando vocale. Sappiatelo, prediligete, credetemi, io li ho tutte e due, ma quella di Google è quella più affidabile. Perché ogni tanto quella di Amazon fa arrabbiare, almeno parlo casa mia, parlo casa mia, quella di Google risponde sempre. Presente! Radio Montecanate, presente! Allora, ricordiamo che Cali Cantos, fatevi un regalo, regalatevi quella radio, se avete la linea ADSL è il più bel regalo del mondo, è una cosa eccezionale poter parlare a una radio, dirgli accendi Radio Montecanate, spegni Radio Montecanate, dammi soldi e lei ti dice no, non te li do. È tutto, è una radio intelligente. La vita è piena di lezioni e ogni giorno ne impariamo una nuova. Bene, andiamo anche con le notizie che sentirete poi nel notiziario delle 14:30 dettagliatamente. Esempio, spunta una bozza sulla archiviazione appunti ignoti della vecchia inchiesta fascicolo Carabinieri di Pavia. Intanto per il bracciante ucciso, preso il sesto delinquente criminale della Baby Gang Bagliano, pestato, inseguito, pugnalato, facciamo fare la stessa fine ai sei baby gang, che siano minori o maggiori, a Napoli, accoltellato con forbici a moglie, più volte denunciato, ora finalmente è stato arrestato, ma ci vuole in Italia sempre il morto o il ferito grave per arrivare alle estreme conseguenze. Xi a Trump, Cina, USA partner non sono rivali, Taiwan gestita male, rischia la guerra, Trump futuro fantasioso, lo faremo insieme. Insomma, le cose che Trump non sa che ha a che fare con una vecchia volpe, sì. Certo, non è all'altezza. Intanto Ucraina su Kiev 650 droni e 56 missili da parte del criminale di guerra Putin. Casa Bianca, accordo su Hormuz è stato aperto, menzione avvertimento su Taiwan. Insomma, ce n'è di tutto un po', cose che poi dettaglierò nel notiziario delle 14:30. E veniamo invece al tempo, domani, venerdì, spiccata variabilità, piogge principalmente su Alto Appennino, ma a tratti possibile anche in pianura tra pomeriggio e sera, zero termico a 2200 metri, temperature minime in pianura più 9, massime più 20, venti moderati. È il bollettino che trovate sul sito www.radio.com. Montecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Allora, la prima richiesta viene da Pia di Parma e la dedica a tutti voi. L'ora dell'amore sono i camaleonti.

0: L'ora dell'amore camaleonti per Pia di Parma. Io non mi ricordo il tempo di aver preso in mano un mazzo di carte. Guardiamo se voi invece da poco tempo lo fate. Sapete dirmi nella briscola le carte? Si danno in senso orario o anti-orario? Le carte nella briscola si distribuiscono in senso orario o anti-orario? Un punto lo diamo a briscolatore. Dimmi tutto.
1: Orario.
0: Orario, anti-orario. Io qui ho anti-orario. C'ho anti-orario. Confermo, guardiamo. Anti-orario. Nel gioco della briscola le carte vengono distribuite in senso anti-orario. Confermate o... contestate che andiamo ad approfondire le cose. La Tina va a 25, fa il gamberetto ed abbiamo la Carla. Carlina, ciao a Giovanni, Francesca, Vittorio, come sempre meravigliosamente meravigliosi, con la donna di un amico mio, Roberto Carlos.

0: voglio dire al mondo che amo la ragazza del grande amico mio. Vale, guardiamo se siete preparati a questa domanda. Se la partita di Briscola viene disputata a tre giocatori, quante carte ci vogliono nel mazzo? Facile, facilissimo, lo so anch'io. Questo lo so anch'io. Sì, eccolo qui. È un punto, Tina, te lo diamo.
1: 39.
0: Tina, questa la sapevo benissimo anch'io. 30 si toglie una carta. Questo è inutile fingere, ma lo sapevo anch'io. Ed andiamo con gli amici grandi, carissimi amici, che sono i magazzinieri della ITEC di Ricordi Fornovo, grande Albert, Gelo, Quiero, Renza, tutti questi cari, grandi amici, con Pericomo ed il suo KT.

0: Caterina, Caterina, dove sei? Andiamo con la flottiglia dei quiz, per voi 20 punti e 3 premi, per i meno coraggiosi 3 punti. Chi mi dice un numero dall'1 al 15? Dal 1 al 15. Eccola la buona. Veniamo, ecco qui.
1: 12.
0: 12 per Latina. Per Latina 12. 5. Qui non posso darvi aiuti, logicamente come faccio con i nomi. Grazie. Prendiamo anche questa, dai. Prendiamo anche questa. Poi stop. Sì. 14 per la Silvana. Allora, sentiamo qual è il numero battezzato. O sulla leva, sì, eccolo.
2: Il numero battezzato è l'11.
0: Tina.
2: Il numero
0: Tina.
2: battezzato.
0: Siamo andati vicino, eh. Proprio brava, brava, brava, brava Tina. Brava, ma anche un po' sfortunata, diciamo la verità. Allora, andiamo con Irma, la nostra Irma che richiede di Fred Bongusto un brano molto bello, che è Lunedì.

molto, molto bella. Grazie a Irma. Ed abbiamo 3 punti. È un film italiano molto bello, Tutti a casa. È il famoso film che mette in evidenza la sciaguratezza.

0: bravissimo, molto molto bravo e molto famoso. Vale 3 punti. 5. Eccolo qui, 10 punti.
1: Non mi ricordo, Sergio Reggiani.
0: Ser Resalì, ti ricordi? E come? Se no non l'avresti detto, è vero? 27 Ser era facile, anche per me era molto facile, ma non tutti lo sapevano. Serge Resani è l'italo-francese ed abbiamo la norma. Sentiamo tutto nella norma.
2: Buongiorno Antonio, oggi mi puoi fare, no, finito per il rumore. Ciao Vittorio, sono Norma, ti faccio una dedica all'Enel, alle Graziella, alle Dilette e tutti i soltitori di Radio Montecanate, da Fausto Papetti, Petit Fleur, grazie.
0: Grazie a te. Allora, piccolo fiore Papetti per Norma di Parola.

0: Sapete dirmi di quale regione? Se volete, vi do 3 punti, non 2, se mi dite anche la città. Allora, regione, vi do 2 punti. Se mi dite anche la città, ve ne do 3. Di quale regione era, o città meglio ancora, il comico famosissimo Cretinetti, un comico ante e durante la seconda guerra. Cretinetti era un comico di quale regione? Se mi dite anche la cittadina, vi do 3 punti. Eccolo qua. Va bene, teniamo buono. Sì.
1: Ma era Ligure.
0: Ligure. Ligure.
1: No.
0: Pronto? Grazie Tina. Tina, era francese Cretinetti, eh? Non era italiano, eh? Domanda trabocchetto, ci sei caduta nel SEP, con una facilità enorme. Togliamo 2 punti, 27, grazie Tina. Cretinetti era un comico francese. Ed andiamo con la nostra pubblicità, poi logicamente la parola dialettale e la seconda parte del programma.
2: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAN 4,84%. Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto di limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
8: Me no. Ma de 5 è da che il pan?
9: Ma no, de 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
8: Ho bella capito, il fornello delle parole è dato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
7: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
10: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce 20 vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatta in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
11: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
12: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
11: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
12: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
13: Ma dove vai? Bellezza in bici.
14: Di dialetto, come diciamo ad uno lunatico, molto irascibile. Guardiamo se avete capito il senso della domanda che vi faccio e risponderete in un battibaleno. Lunatico, irascibile.

0: Eccolo che ha scoperto.
1: Sfisù.
2: Non ho capito, scusa.
1: Sfisù.
2: Sfisù, è sfizio.
0: Sta per.
2: Ecco, scusa Tina, scusa
0: Tina, forse m'hai corretto, però io non ti capisco, scusami, Tina, sfisù, io ho capito sfisus, è vero? Sentiamo, rifammi, se ho capito male, ridimmi, perché io non ti capisco. In certe volte quando mi dici le cose non li capisco, scusa, è colpa mia, che non ho un orecchio, se m'hai detto... sfisus, penso di aver. Sì, pronto.
1: ST.
0: Stisus. Mai sentito neanche stisus. Vabbè, ecco, meno male che non avevo. Stisus, mai sentito in vita mia col dialetto. Qualcuno di voi ha sentito stisus? E allora, quando ci sono queste cose un po' complicate, di stisus, che si capisce bene, se no non capisco, io capì sfisus. Sti invece alla stizza è stisus. Allora lascio richiamare ancora anche la Tina, perché do l'aiuto, però vi metto a disposizione un solo punto, non due, molto lunatico ed irascibile. Tina, puoi richiamare. Come diciamo, insomma, di... Lascia il perdere la parola è lunatico e irascibile, ma noi in dialetto diciamo un'altra parola. Facile, molto molto facile per chi conosce il dialetto. Tagliamo la testa al toro, allora è possibile che nessuno di lascia il perdere le le tante bisius, Tina, hai visto, hai capito bene come ho detto io, bisius, le tante bisius, lascia il perdere, è molto lunatico, irascibile, è le bisius. Ed andiamo, nessun vincitore, andiamo con dita Laura, che l'amo, Franco Califano, la mia libertà.

Eccolo qua, è terminato. Andiamo con la flottiglia del quiz. Nome maschile, non c'è l'Anna, perciò non c'è ombra di incomprensione. Nome maschile di 5 lettere. Chi può essere? Per voi della flottiglia dei quiz sono 20 punti e 3 premi. Per voi, i meno coraggiosi, insomma, solo 3 punti. Nome maschile di 5 lettere. Guardiamo. Quale nome mi proponete? 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Benissimo, abbiamo invece il nostro Pietro, leggo il suo messaggio. Pronto? Lui è stato bravo, dai, è la prima telefonata oggi. Allora, leggo per Pietro. Ciao Vittorio, buon giovedì, buona trasmissione, buona giornata. Un salutone a te, a tutto lo staff di Radio Montecanate, agli ascoltatori, a Roberto Boerio di Ivrea, non può mancare un salutone alla mia cucciolotta. Ancora grazie di tutto dal grande amico Pietro di Torino, con colpo d'amore il grande Califano.

Ed abbiamo tre punti. Non saprei rispondere a questa domanda. No, logicamente mi limito a dire i miei limiti, gioco di parole. Come si chiamano quei colori che mescolati da non il rosso, il verde, il giallo sono colori naturali, bianco, nero, quei colori che mescolati danno un altro colore, si chiamano colori, vale tre punti, io non lo sapevo, voi siete bravissime. Come si chiamano quei colori che mescolati danno un altro colore? Si chiamano complementari. Io non lo sapevo nel modo più assoluto. E vado con Angelo di Piacenza che dedica a Roberto Boerio di Ivrea, anche lui, e Teneramente di Franco Dani. Angelo, t'aspetto, eh?

Vale un punto perché anche qui saprei rispondere subito. Sapete dirmi come si chiama quella nella scienza la lettera che indica un'incognita? Nella scienza, qual è la lettera che indica l'incognita?

15, e la X. La X indica un'incognita, la lettera X. Questa la sapevo, infatti ho dato un solo punto. Ed abbiamo Antonella di Medesano che dedica a tutti voi, tutti, un ciao Maria, un ciao Franco, Quiero di Julio Iglesias.

Piero per Antonella. Attenzione, vedo l'ultimo brano solo, che è quello di Claudio, che poi mandiamo in onda. Claudio, grazie. Abbiamo invece un saluto a Mirella Di Tabiano. Miri, ho letto per ieri in ritardo, anche perché poi ieri sono dovuto andare via in anticipo, chiedo scusa, ma non ho buttato la tua richiesta di liscio e la mandiamo in onda per domani. Allora, parlando di Claudienne, che richiede, vale due punti, richiede di Elisa, la mettiamo però dopo la pubblicità, dopo la pubblicità. Di Elisa richiede luce. Chi mi sa dire il sottotitolo di questa canzone?

0: Va bene, dai, teniamolo buona. Sono 17, ma teniamolo buona. Sì?
1: Tramonti a nord-est.
0: Teniamolo buona. Pronto?
1: La voce di memoria.
0: Voce di memoria. Niente, allora non togliamo i 2 punti a Latina, anche se ha sbagliato, diamo i 2 punti alla Silvana, che infatti come sottotitolo è Tramonti a nord-est. Leggo, non lo sapevo neanche io. Allora, Silvana, 19, 20 per Silvana, ed abbiamo adesso però la pubblicità, poi l'ultimo brano in programma, non richiedete più brani.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
3: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
3: Bene, concludiamo il programma di disco richiesta di oggi con Luce di Elisa, dedicato a Silvana Loreni dal grande, enorme Claudio. È per te, Silvana. Let's go.

presupposto, penso che per i fidentini sia una domanda molto facile, penso, chissà chi è il copatrono di Fidenza insieme a San Donnino. Copatrono di Fidenza insieme a San Donnino. Chi mi sa dire a Salso, qui saprei rispondere in un battibaleno, dov'era il famoso ristorante Il Ghiottone? Ghiotto. Cliente di Radio Montecanate per tanti anni, adesso non esiste più traccia di quel ristorante. Chi è il co-patrono di Fidenza? Compatrono di Fidenza insieme a San Donnino.

San Gisla Merio, nome proprio è il Seve mia, eh? San Gisla Merio. Mentre invece il ghiottone era proprio di fianco all'ex negozio di tanzi elettrodomestici, lì davanti alla stazione, lì dove adesso c'è il bar 78 o roba del genere, non ricordo il nome di quel bar, lì c'era il ristorante Il Ghiottone. Niente, Rihanna Fair per Sanso e Fidenza, vi lascio 10 minuti per preparare il notiziario, poi logicamente a tutta notizia con le ultime da Radio Montecanate.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa

parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene. Why are you keeping me at a distance?
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
2: Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti, si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti e ricorda box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio, ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora andiamo con Calicantos, oggi aperto alla grande, piante, fiori, composizioni, un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere, investimenti sicuri, per ufficio informazioni, insomma, buon caffè caldo, ma c'è tutto caldo lì dentro. È un ambiente caldo, è per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio bellissima. È la radio, dovete averla tutti. Chi ha la linea ADSL deve prendere una radio a comando vocale. Sappiatelo, prediligete, credetemi, io li ho tutte e due, ma quella di Google è quella più affidabile, perché ogni tanto quella di Amazon fa arrabbiare, almeno parlo casa mia, quella di Google risponde sempre. Presente! Radio Montecanate, presente! Allora, ricordiamo che Calicantos, fatevi un regalo, regalatevi quella radio, se avete la linea ADSL è il più bel regalo del mondo, è una cosa eccezionale poter parlare a una radio, dirgli accendi Radio Montecanate, spegni Radio Montecanate, dammi soldi e lei ti dice no, non te li do. È tutto, è una radio intelligente. La vita è piena di lezioni e ogni giorno ne impariamo una nuova. Bene, andiamo immediatamente con la nostra cronaca, diciamo Draghi, il grande Super Mario. Per la prima volta noi europei siamo soli insieme. Dalle fondamenta si costruisca un quadro che trasformi la crisi in più unità, così l'ex presidente della BCE, ex premier, nel ricevere il premio Carlo Magno ad Aquisgrana in Germania, primo milione di euro per progetti europei. Per la prima volta dal 49 vi è la possibilità che gli USA non garantiscano più sicurezza e la Cina non offra ancora l'alternativa perché sostiene il nostro avversario, la Russia.
l'Europa investa in difesa. L'azione 27 è inadeguata, serve federalismo pragmatico. Un applauso a quest'uomo, un applauso che non è un politico, che io mi affiderei completamente all'esperienza di questo grandioso personaggio, veramente il grande Draghi. Intanto via libera dall'Aula al Senato al decreto fiscale sul quale il governo aveva posto la fiducia. Un governo longevo anche per le fiducie, forse è il governo che ha messo più fiducie. L'ok, 99 voti, favore, 56 contrari, perciò passa il decreto fiscale con, ripeto, la fiducia al governo che gli è stata data. Perciò abbiamo qualcosa di nuovo al governo. Crese turismo in crescita nel 26, secondo le previsioni attesi 141,2 milioni di arrivi, 468 di presenze, 468 milioni rispettivamente, più 2 e 1%, più 0 e 4 rispetto al 25, oltre 76 milioni di turisti stranieri, 55% delle presenze complessive, ripartenza anche il turismo interno, si sposteranno 68 milioni di italiani per oltre 213 milioni di pernottamenti, spesa complessiva 132 milioni e 700 mila. Come vedete, insomma, sembra che il turismo abbia ripreso un po' il senso di essere. Sono 357 i comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno la bandiera blu, 11 in più rispetto ai 246 del 25, 14 nuovi ingressi, 3 i comuni non confermati. La bandiera blu sui laghi salgono a 23 con l'ingresso di un nuovo comune, premiati 87 porti turistici. Tra nuovi ingressi, la Liguria si conferma prima con 35 bandiere blu. Tra le new entry, Rimini, Lipari e l'Eulada. Ad segnalare le bandiere blu è la Free Freedom Education, profitto presente negli 88 paesi. Perciò in questo senso sembra che ci sia un bel salto di qualità. Ed abbiamo invece, chiedo scusa, vedo che ho un piccolo problema tecnico, sempio alcuni appunti scritti da ignoti, una decina di righe redatti a penna su un foglio, l'appunto trovato a ottobre dall'indagine al procuratore di Pavia Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi in un fascicolo del nucleo dei carabinieri di Pavia che non aveva la delega per le prime indagini nel 2016 a carico di Sempio. Nel dossier anche una bozza della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recepiti nella istanza definitiva dell'allora PM
per rintracciare l'autore appunto degli atti trasmessi a Brescia, che si indaga per corruzione. Insomma, siamo al colmo dover ritornare su questi passi. Omicidio è stato individuato e fermato dalla mobile di Taranto anche il sesto delinquente componente della baby gang coinvolta all'aggressione costata la vita a Sacco Bakari, 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato nella città vecchia di Taranto. Si tratta di un altro 22enne, il secondo maggiorenne del branco bastardo che avrebbe ucciso un altro uomo. È stato aggredito da un gruppo di 5 ragazzi, 5 assassini. È stato ucciso dopo essersi rifugiato in un bar, fermato, pestato, accoltellato a morte. Stessa fine devono fare gli aggressori, se le leggi a questo mondo fossero giuste. Stessa fine, identica. Finisce la moglie a forbiciate, è stato arrestato, minacce, violenza, poi l'aggressione a colpi di forbice, 66enne del rione Traiano a Napoli, accoltella la moglie durante una lite rapidamente generata, insulti, spintoni, un tavolo distrutto, infine colpi con forbiciate da cucina al petto, alle gambe, alla schiena, alla moglie mentre lei cercava scampo. È andata in ospedale dove ha ricevuto prognosi 21 giorni, i medici hanno chiamato i carabinieri, l'uomo è stato trovato in camera da letto, moglie e figlio avevano denunciato più volte questo uomo, ma purtroppo era ancora in giro per poter uccidere. Xi e Trump, USA, Cina, partner non rivali. Doveva essere partner non rivali, lo ha detto il presidente cinese Trump accogliendo le richieste. Pensate, la spudoratezza del caso è veramente una spudoratezza che vedremo dove andrà a sfociare. Trump ottimista all'infinito, ma di Trump come mi fido più di Xi ormai, sinceramente, dice insieme faremo ottime cose. All'incontro dei due leader si è parlato anche del rafforzamento economico. La Cina, dice, è bellissima, ha aggiunto Trump, è un posto meraviglioso. Insomma, la sviolinata di Trump mancava ancora, lui che ha un'arroganza con tutti indecifrabile. USA, Trump, sì, d'accordo su Hormuz aperto, perciò concordano sul fatto che lo stretto deve rimanere aperto, lo afferma la Casa Bianca, che ha definito ottimo l'incontro con il presidente cinese, di fatto chiuso dagli Stati Uniti a Israele. Perciò non dicono niente di nuovo, si inventa ormai solo l'acqua calda. Kiev, attacco di tenetevi, 670 droni e 56 missili questa notte sulla capitale dell'Ucraina.
missili balistici lanciati sulla capitale. Lo riferisce l'Independence, l'aeronautica militare ucraina ha diramato un'allerta aereo a livello nazionale, anche la presenza di bombardieri MiG-31. Esplosioni sono state usate a Kiev e i sistemi di difesa aereo sono entrati in funzione per abbattere più droni possibili russi. Zelensky ha riferito che i russi hanno lanciato più di 670 droni, 56 missili, quasi tutti fortunatamente intercettati, perché fortunatamente ormai Kiev ha imparato la lezione con un nemico molto vigliacco. Molto vigliacco, che ha aspettato di fare la parata in Piazza Rossa, minimizzata logicamente, e poi logicamente ha dato il via a quello che è un massacro e una carneficina col metodo antiaereo, quello che dovrebbe avere l'Europa diciamo minimizzato. Come sarà il tempo domani? Domani è venerdì 15 maggio, spiccata variabilità, piogge principalmente su Alto Appennino, ma a tratti possibile anche al piano tra pomeriggio e sera. Zero termico a 2200 metri, con temperature minime più 10, massime più 20, venti moderati. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie flash. Notizie flash.
1: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
2: Spazzolando qua e là hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
3: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi. Più musica ti diamo noi.
2: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.

chiamavano Cuore di Pace, ed era nato alto, forte e bello, e intelligente come un uccello, che di giorno vola alto in cielo, e come un'aquila la scelta fra tutti, proprio lei così piccolina, e che sbarcava dalla nave, dalla guerra e da lontano, e che era figlia di una maestrina, al tempo in cui da noi tornavano dall'Africa i battelli dell'impero italiano, pieni di malinconia.

quale disse ti amo, e la bomba brillò lontano, e poi le disse ti amo, e le isole si affollarono, si riempivano di uomini armati, e il cielo degli Gheddali e il mare mandava pesce ai pescatori, crebbero solo d'arance e limoni, che profumavano di Natale le mani dei bambini e le schegge dei torroni. Allora lei disse facciamo l'amore, lei disse tardi e tardi rise, fu felice in quella notte che li portò fino a sparire. Lei gli nascose le pistole e le bombe appese alla camicia appese proprio sotto il cuore, e poi le disse ti amo.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.

pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre, rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti. E ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Spazzolando qua e là, hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte, sempre. a San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

sono qui nell'anticamera della mente fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore. Telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione, troverete abbigliamento.

0: abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
2: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
0: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

Spero di stare calmo, ma sono già le sei. Se avessi più buon senso, magari me ne andrei. Cerco di stare fermo in mezzo al via vai. T'aspetto per fermarti, tra poco scenderai. Forse se tu volessi, forse tu non puoi. Forse anche se non mi vuoi. Certo che i miei pensieri sono tutti lì. È stato inutile, ma...

ma chissà poi se lei mi vorrà ancora, ancora, dopo tanto tempo, adesso ancora come allora, ancora come allora.

vorrei vederti dentro quando ricorderai. In tutti questi anni non t'ho cercata mai. Certo, se tu volessi allora tornerei. A testa bassa come oggi non si fa più. Forse se tu volessi, forse cambierei. Forse tu aspetti un altro e sono già alle sei. Certo che i miei pensieri sono tutti lì.

forse se tu volessi forse cambierei. Ci ho ripensato tante tante volte ormai, tanto che i miei pensieri sono tutti lì, non è possibile mandarli via. Io ti dirò

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.
3: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene. Why are you keeping me at a distance?
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5. O 10 euro dal telefono di casa.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti disponibile.

0: distinguere in ogni occasione. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
5: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. e per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.

0: prova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
1: I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali.

0: L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte.

0: Almanacco del 14 maggio.
1: Oggi la Chiesa ricorda il martirio di San Bonifacio, avvenuto a Tarso, nella Cilicia, ai tempi dell'imperatore Diocleziano.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Bonifacio.
1: Bonifacio e la sua forma meno usata, Bonifazio, sono nomi augurali cristiani, tratti dall'aggettivo latino bonifatus, ovvero buon fato, buon destino.
0: Insomma, Bonifacio vuol dire colui che avrà un buon futuro, o meglio, felice, fortunato.

0: Frank Whittle nacque a Coventry, in Inghilterra, nel 1907. Dopo le scuole primarie, entrò come borsista nel collegio di Leamington, sognando già di diventare aviatore.
1: Frank si arruolò nella Royal Air Force come aspirante. All'accademia egli consegnò ad un esame un compito scritto sul futuro del motore a scoppio. Con una certa perplessità dei professori, Whittle aveva riempito le pagine di progetti di motore a turbina e propulsioni a reazione. Naturalmente ebbe un brutto voto.
0: Ciò nonostante, il giovane scienziato continuò il suo lavoro e nel 1930 conseguì il diploma alla Scuola Superiore d'Aviazione.
1: Ma privo di denaro, Whittle non poté costruire il suo apparecchio che da tanti anni sognava. Nel 1936 uno dei suoi colleghi lo aiutò a creare la prima società per i motori a reazione. Il suo primo motore fu collaudato in un piccolo laboratorio a Rigby.
0: Finalmente nel 1939, sulle soglie della Seconda Guerra Mondiale, il Ministero dell'Aria gli diede i fondi necessari per continuare le sue ricerche e il 14 marzo del 1941 l'aereo a reazione di Frank Whittle effettuò il suo primo volo pilotato da Jerry Sawyer, l'asso dei piloti collaudatori inglesi.
1: I contadini che lavoravano nei campi vicino alla pista di decollo, vedendo questa specie di freccia che passava velocissima sulle loro teste, lo battezzarono Jet, nome che ancora oggi si usa per questi aeroplani sempre più perfezionati.
0: Il 14 maggio 1931, al Teatro Comunale di Bologna, alcuni fascisti schiaffeggiano il maestro Toscanini perché rifiuta di far eseguire Giovinezza prima del concerto.
1: Poco dopo, il maestro andrà negli Stati Uniti, dove rimarrà fino al 1946. Durante il viaggio, in una tappa a Parigi, esuli italiani antifascisti lo applaudiranno alla stazione per 17 minuti.
0: Zolder, 14 maggio 1979. Al Gran Premio automobilistico di Formula 1 in Belgio, dopo una corsa combattuta in cui si alternano i comandi Depailler, Lafitte e Jones, trionfa Jody Scheckter alla sua prima vittoria con la Ferrari.
1: Sudafricano, trentenne, sposato e padre di un bimbo, Scheckter ha vinto il suo primo grande premio nel 1974 al volante di una Wolf. Ha cominciato la sua carriera in Sudafrica con le moto.
0: Chissà come dormivano male i nostri antenati paleolitici sui loro letti di pietra.
1: A proposito di dormite primitive, oggi per i records abbiamo il signor Harry, scout del 38° gruppo della Gran Bretagna, il quale senza dubbio sa come si dorme male all'addiaccio, avendolo fatto per ben 4 anni, dal 14 maggio 1974 al 14 maggio 1978.
0: E con questo anche per oggi abbiamo terminato. L'appuntamento è a domani, 15 maggio, per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

volete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi
che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora andiamo con Calicantos, è oggi aperto alla grande, piante, fiori, composizioni, un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere, investimenti sicuri, per ufficio informazioni, insomma, è un buon caffè caldo, ma c'è tutto caldo lì dentro. È un ambiente caldo, è per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio bellissima. È la radio, dovete averla tutti. Chi ha la linea ADSL deve prendere una radio a comando vocale. Sappiatelo, prediligete, credetemi, io li ho tutte e due, ma quella di Google è quella più affidabile, perché ogni tanto quella di Amazon fa arrabbiare, almeno parlo casa mia, quella di Google risponde sempre. Presente Radio Montecanate, presente. Allora ricordiamo che Calicantos, fatevi un regalo, regalatevi quella radio, se avete la linea ADSL è il più bel regalo del mondo, è una cosa eccezionale poter parlare a una radio, dirgli accendi Radio Montecanate, spegni Radio Montecanate, dammi soldi, e lei ti dice no, non te li do. È tutto, è una radio intelligente. La vita è piena di lezioni e ogni giorno ne impariamo una nuova. Bene, andiamo immediatamente con la nostra cronaca, diciamo Draghi, il grande Super Mario. Per la prima volta noi europei siamo soli insieme. Dalle fondamenta si costruisca un quadro che trasformi la crisi in più unità. Così l'ex presidente della BCE, ex premier, nel ricevere il premio Carlo Magno ad Aquisgrana in Germania, primo milione di euro per progetti europei. Per la prima volta dal 49 vi è la possibilità che gli USA non garantiscano più sicurezza e la Cina
non offre ancora l'alternativa, perché sostiene il nostro avversario, la Russia. La Europa investa in difesa, l'azione 27 è inadeguata, serve federalismo pragmatico. Un applauso a quest'uomo, un applauso che non è un politico, che io mi affiderei completamente all'esperienza di questo grandioso personaggio, veramente il grande Draghi. Intanto via libera dall'Aula al Senato al decreto fiscale sul quale il governo aveva posto la fiducia. Un governo longevo anche per le fiducie, forse è il governo che ha messo più fiducie. L'ok, 99 voti favore, 56 contrari, perciò passa il decreto fiscale con ripeto la fiducia al governo che gli è stata data. Perciò abbiamo qualcosa di nuovo al governo. Crescita, turismo in crescita nel 26, secondo le previsioni attesi 141,2 milioni di arrivi, 468 di presenze, 468 milioni rispettivamente, più 2 e 1%, più 0,4 rispetto al 25, oltre 76 milioni di turisti stranieri, 55% delle presenze complessive. Ripartenza anche il turismo interno, si sposteranno 68 milioni di italiani per oltre 213 milioni di pernottamenti, spesa complessiva 132 milioni e 700 mila. Come vedete, insomma, sembra che il turismo abbia ripreso un po' il senso di essere. Sono 357 i comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno la bandiera blu, 11 in più rispetto ai 246 del 25, 14 nuovi ingressi, 3 i comuni non confermati. La bandiera blu sui laghi salgono a 23 con l'ingresso di un nuovo comune, premiati 87 porti turistici tra nuovi ingressi. La Liguria si conferma prima con 35 bandiere blu. Tra le new entry, Rimini, Lipari e l'Eulada. Ad segnalare le bandiere blu è la Freedom Education, profitto presente negli 88 paesi. Perciò in questo senso sembra che ci sia un bel salto di qualità. Ed abbiamo invece, chiedo scusa, vedo che ho un piccolo problema tecnico, sempio alcuni appunti scritti da ignoti, una decina di righe redatti a penna su un foglio, l'appunto trovato a ottobre dall'indagine al procuratore di Pavia Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi in un fascicolo del nucleo dei carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini nel 2016 a carico di Sempio. Nel dossier anche una bozza della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recepiti
nella istanza definitiva dell'allora PM per rintracciare l'autore appunto degli atti trasmessi a Brescia, che si indaga per corruzione. Insomma, siamo al colmo dover ritornare su questi passi. Omicidio è stato individuato e fermato dalla mobile di Taranto anche il sesto delinquente componente della baby gang coinvolta all'aggressione costata la vita a Sacco Bakari, 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato nella città vecchia di Taranto. Si tratta di un altro 22enne, il secondo maggiorenne del branco bastardo che avrebbe ucciso un altro uomo. È stato aggredito da un gruppo di 5 ragazzi, 5 assassini. È stato ucciso dopo essersi rifugiato in un bar, fermato, pestato, accoltellato a morte. Stessa fine devono fare gli aggressori, se le leggi a questo mondo fossero giuste. Stessa fine, identica. Finisce la moglie a forbiciate, è stato arrestato, minacce, violenza, poi l'aggressione a colpi di forbice, 66enne del rione Traiano a Napoli, accoltella la moglie durante una lite rapidamente generata, insulti, spintoni, un tavolo distrutto, infine colpi con forbiciate da cucina al petto, alle gambe, alla schiena, alla moglie mentre lei cercava scampo. È andata in ospedale dove ha ricevuto prognosi 21 giorni, i medici hanno chiamato i carabinieri, l'uomo è stato trovato in camera da letto, moglie e figlio avevano denunciato più volte questo uomo, ma purtroppo era ancora in giro per poter uccidere. Xi e Trump, USA, Cina, partner non rivali. Doveva essere partner non rivali, lo ha detto il presidente cinese Trump accogliendo le richieste. Pensate, la spudoratezza del caso è veramente una spudoratezza che vedremo dove andrà a sfociare. Trump ottimista all'infinito, ma di Trump come mi fido più di Xi ormai, sinceramente, dice insieme faremo ottime cose. All'incontro dei due leader si è parlato anche del rafforzamento economico. La Cina, dice, è bellissima, ha aggiunto Trump, è un posto meraviglioso. Insomma, la sviolinata di Trump mancava ancora, lui che ha un'arroganza con tutti indecifrabile. USA, Trump, sì, d'accordo su Hormuz aperto, perciò concordano sul fatto che lo stretto deve rimanere aperto, lo afferma la Casa Bianca, che ha definito ottimo l'incontro con il presidente cinese, di fatto chiuso dagli Stati Uniti a Israele, perciò non dicono niente di nuovo, si inventa ormai solo l'acqua calda. Kiev, attacco di tenetevi, 670 droni e 56 missili questa notte sulla capitale dell'Ucraina. Missili balistici lanciati sulla capitale,
lo riferisce l'Independence. L'aeronautica militare ucraina ha diramato un'allerta aereo a livello nazionale, anche la presenza di bombardieri MiG-31. Esplosioni sono state usate a Kiev e i sistemi di difesa aereo sono entrati in funzione per abbattere più droni possibili russi. Zelensky ha riferito che i russi hanno lanciato più di 670 droni, 56 missili, quasi tutti fortunatamente intercettati, perché fortunatamente ormai Kiev ha imparato la lezione con un nemico molto vigliacco. Molto vigliacco, che ha aspettato di fare la parata in Piazza Rossa, minimizzata logicamente, e poi logicamente ha dato il via a quello che è un massacro e una carneficina col metodo antiaereo, quello che dovrebbe avere l'Europa diciamo minimizzato. Come sarà il tempo domani? Domani è venerdì 15 maggio, spiccata variabilità, piogge principalmente su Alto Appennino, ma a tratti possibile anche al piano tra pomeriggio e sera. Zero termico a 2200 metri, con temperature minime più 10, massime più 20, venti moderati. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese chiocciola libero.it.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM. In FM dal 1976 la storia della radio. In console Roby Pezzani. This is a love
1: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salsa Maggiore conduce Pellegrino Permense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita è anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
2: Stasera tutti alla baita!
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
2: Sì, spettacolare!
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
1: 0524 689226.
2: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

Numero 30 ad aprire la graduatoria ritmegna, Anima Out of My Body. Poi ci sono gli U2, Bonovox e compagni, numero 29, posizioni in discesa. Roberto Bezzani con voi, insieme a noi anche il nostro sponsor, La Baita.

0: and waste what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous
1: and fabulous. Camarad numero 27 perde anche lui posizione.

0: You Never Forget, Harry Styles. Continuiamo con la musica di Kid Yugi. Il singolo si intitola Just The Way You Are. Amalie, mi amore.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: Sei tornata già a Parigi. E allora Tampa City, pezzettone ragazzi, che tiene botta nella nostra Hitmania numero 23.

E per questo finisce un amore. Il singolo di Annalisa, numero 21, perde diverse posizioni, ma per noi sempre super hits, è Levante.

0: Era Levante da Sanremo e da Sanremo a Sanremo, numero 20 perde posizione e sono un po' tutti quelli protagonisti del fine inverno. Dito nella piaga, che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

Le bambole di Pezza, resta con me. Oh, numero 17 invece stabili rispetto alla scorsa settimana sono i BTS. Swam.

Swam, numero 16, Colors con Rolling Stone, e poi piccolo break a Canate Shopping con Steve Ross Acquisti, e poi c'è il mix, no scusate, la seconda parte, quella più calda dalla 15 alla 1 dell'Hitmania.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 68 9226.
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita.
5: This is a love song for you.
4: Pub Ristorante La Baita sulla provinciale che da Salsa Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 68 9226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita è anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 68 9226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
6: Special DJ Roberto Pezzani.

Sone, another bello chat to you su RMK. E poi c'è Olivia Rodrigo, carina, drop dead, in salita 14.

Olivia Rodrigo, mamma mia, mio amore. Numero 13, in salita il nuovo bellissimo singolo di Sombrero, Memo Style.

Carino, carino. Numero 12, Namzay, Never Falling Down Again. Sulla strada di nuovo con noi, RMK.

Shiva, questo è carino, ci piace, cioè è il singolo insieme a Lazza e Sfera Ebbasta, si titola My Day, My Day, in salita nella nostra Hitmania.

Numero 10, top 10, la zona calda, nuova entrata, il nuovo di Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Bellissima Madonna.

0: Serena Brancale, numero 6 dalla scusate, retrocede dalla 5, Tiziano Ferro insieme a Giorgia Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Era Tiziano Ferro insieme a Giorgia, ed ora pezzettone che sta andando molto bene, molto presto avremo sicuramente in testa alla nostra classifica. È Madame insieme a Marrakesh. Volevo capire.

E saliamo sul podio, la numero 3 della settimana avanza dalla 4, il singolo di Lady Gaga insieme a Docci, Runaway, dal Diavolo Veste Prada 2. You got

One Raid, numero 2, Fred De Palma. Dalla 3 la testa gira quasi sul podio al number 1.

Numero 1, The Way We Touch, la bellissima Charlotte Cardin. Ce l'ha fatta dalla 2, avanza al titolo il suo. Poi piccolo break, canate shopping, poi Mixing Time, Roberto Bessani e la console.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 68 9226.
0: No, non quella baita.
5: Special DJ Roby Pezzani.

Da Roberto Pezzani è tutto, appuntamento a domani sera 19:30 21:30 special DJ preparazione al weekend. Questo ritmo e questa musica insieme a noi, il nostro sponsor La Baita, tutti i giorni tutto l'anno, chiuso solo il martedì. Prenota, informati 0524 689226. La Baita dal 1967 con voi. Ciao amigos.

0: Morning Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Poi la la la la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
0: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 689226.
1: No, non quella baita.
5: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM. Gli Evergreen, la più bella musica di sempre.

Io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà. E su quel fiore

accorgo che ci sei, proprio quando non ci sei, ed allora ti vorrei.